giorno e sempre d'intorno in giro sta. Mia cucaia per un barbiere vinto di un nobile non si fa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raduri pallini lanci le forbici mia comanda tutte gusta. Raduri pallini lanci le forbici mia comanda tutte gusta. Bella risorsa, poi del mestiere, poi la donetta, col cavaliere, ecco la donetta.